0: 60er, 70er, 80er.
1: Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
2: I changed the world.